0: mai cuore in me rubio coagna.
1: Noi poco sono ci dà l'inveglio, non so, no, secondo me no, tipo para vos el físico importa o no los sentimientos,
2: sí. El programa de radio que no te deja dormir.